0: Y con esto,
1: never gonna give, never gonna give, never gonna give you up, never gonna let you down.
2: Y con este clasicazo,
3: con este clasicazo,
2: seguiremos siendo tu radio favorita.